0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
3: www.radiovicenza.com.

noi crediamo, nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: Non parlarmi più d'amore. Se non sai cos'è il peccato.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio, lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. E in questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo un'ampia fetta del vostro tempo. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Acquario, un familiare ricorrerà al vostro aiuto, non negateglielo. Pesci, non urtate il partner con il vostro comportamento, mi raccomando. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 18 luglio, ci sentiamo domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Niente, quando arriva il sabato ed è sempre un piacere. Buongiorno, benvenuti, sabato mattina, 18 di luglio, 199esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:42 e tramonterà alle 20:57.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Federico di Utrecht e San Materno di Milano.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 18 luglio del 1968, quando veniva fondata la Intel. Sono Robert Noyce e Gordon Moore a fondare a Santa Clara, in California, la Intel Corporation, destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Pensate che il primo microprocessore fu inventato nel 1971 dall'italiano Federico Faggin, il 4004, su cui si è concentrata poi buona parte della produzione di Intel, facendo di quest'ultima un colosso del settore.
1: Hit music now. Radio Vicenza. Weekend.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, il 18 di luglio. Iniziamo dall'anno 64, quando avviene il grande incendio di Roma. Il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo. Si racconta che l'imperatore Nerone suoni la lira e canti mentre osserva l'incendio da distanza di sicurezza. 1620, nel corso della notte in Valtellina, i cattolici, aizzati da fanatici predicatori, attaccano e uccidono tutti i protestanti locali, oltre 600. L'evento verrà ricordato come il Sacro Macello di Valtellina. 1925, Adolf Hitler pubblica il suo personale manifesto, il Mein Kampf. 1997 viene sviluppato, grazie all'americano Wiener, il software che darà vita ai blog, oggi forma diffusissima di comunicazione multimediale.

Compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Vin Diesel e a Frankie High Energy. Vin Diesel, attore famoso per i suoi film d'azione, nato nel 1967, Frankie High Energy, tra i più amati rapper italiani, all'anagrafe Francesco Di Gesù, nato nel 1969.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon,

0: scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Vicenza!
4: Buongiorno Vicenza!
3: La mattinata della radio che parla di te.
5: Hit music, hit music. Sounds like this.
3: Radio Vicenza, weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il bollettino meteo per città e provincia. Per sabato tempo variabile, dopo una mattinata inizialmente più tranquilla, nel corso della giornata aumenterà l'instabilità. Saranno possibili rovesci e temporali, dapprima sui rilievi vicentini e successivamente anche in alcune aree della pianura, con fenomeni localmente intensi. A Vicenza città il cielo sarà alternato tra schiarite e annuvolamenti, con temperature minime attorno ai 23-24 gradi e massime comprese tra i 30 e 31 gradi. Possibili temporali pomeridiani anche su parte della provincia, in particolare nelle zone a nord della città e nelle aree collinari. Nel pomeriggio attenzione quindi ai possibili improvvisi cambiamenti del tempo, mentre dalla sera la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Da domenica e nei giorni successivi è atteso un calo delle temperature con condizioni più variabili e qualche fase instabile. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo buon ascolto e una buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza. Weekend.

0: storica per lo sport azzurro. Questo 11 di luglio nel 1982, infatti, l'Italia di Berzot vinceva il mondiale di calcio in Spagna. E quella di oggi è la giornata mondiale della popolazione, istituita dall'ONU per ricordare l'11 luglio 1987, data simbolica in cui la Terra superò i 5 miliardi di abitanti. Siamo arrivati ai saluti, buon sabato, buon fine settimana, se lo volete ci sentiamo anche domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: Weekend.
1: Radio Vicenza.
2: Weekend.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0708 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, domenica 19 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.
10: My

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio, lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. E in questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo una

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il bollettino meteo per città e provincia. Per sabato tempo variabile, dopo una mattinata inizialmente più tranquilla, nel corso della giornata aumenterà l'instabilità. Saranno possibili rovesci e temporali, dapprima sui rilievi vicentini e successivamente anche in alcune aree della pianura, con fenomeni localmente intensi. A Vicenza città il cielo sarà alternato tra schiarite e annuvolamenti, con temperature minime attorno ai 23-24 gradi e massime comprese tra i 30 e i 31 gradi. Possibili temporali pomeridiani anche su parte della provincia, in particolare nelle zone a nord della città e nelle aree collinari. Nel pomeriggio attenzione quindi ai possibili improvvisi cambiamenti del tempo, mentre dalla sera la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Da domenica e nei giorni successivi è atteso un calo delle temperature con condizioni più variabili e qualche fase instabile. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo buon ascolto e una buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, l'augurio di un buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della A23 Palmanova-Tarvisio dalle 23 di lunedì 20 luglio fino alle 5 del mattino di martedì 21 luglio per lavori di società Autostrada S.p.A. verrà chiuso il tratto tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. In questa notte a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
11: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
12: Roma ha cambiato nuovo indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:04.

0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: E ora dello sconto alla rovescia.
2: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto in questo sabato mattina. Segnalo per traffico intenso in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste Resort sulla A4 Venezia Trieste. Sempre sulla A4 in direzione Venezia, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Latisana. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte, tra le 21.30 e le 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste, vi ricordo che a vostra disposizione l'app InfoViaggiando. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

Abbiamo raggiunto anche il 18 di luglio, lo raggiungiamo insieme alle stelle che danno sempre un'occhiata dalla nostra parte e ci consigliano come muoverci durante la giornata. In questo 18 di luglio allora diciamo all'Ariete che vi sentirete in sintonia con le persone che vi sono vicine. Toro, saprete trascinare coloro che vi circondano con il vostro entusiasmo. Gemelli, nonostante le contrarietà, il vostro umore sarà discreto. Cancro, ottime possibilità di incontri in campo sentimentale. Leone, non provocate la suscettibilità del vostro partner. Vergine, dedicate una fetta maggiore del vostro tempo ai familiari. Bilancia, viaggi e incontri positivi in compagnia, quindi una giornata molto serena. Scorpione, vi sentirete un po' giù di tono, ma l'amore vi sorriderà. Sagittario, vi converrà dedicare al riposo un'ampia fetta del vostro tempo. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Acquario, un familiare ricorrerà al vostro aiuto, non negateglielo. Pesci, non urtate il partner con il vostro comportamento, mi raccomando. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 18 luglio, ci sentiamo domani.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, Weekend.

0: c'era...
1: Pubblicità.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0708 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: e notturne.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il bollettino meteo per città e provincia. Per sabato tempo variabile, dopo una mattinata inizialmente più tranquilla, nel corso della giornata aumenterà l'instabilità. Saranno possibili rovesci e temporali, dapprima sui rilievi vicentini e successivamente anche in alcune aree della pianura, con fenomeni localmente intensi. A Vicenza città il cielo sarà alternato tra schiarite e annuvolamenti, con temperature minime attorno ai 23-24 gradi e massime comprese tra i 30 e i 31 gradi. Possibili temporali pomeridiani anche su parte della provincia, in particolare nelle zone a nord della città e nelle aree collinari. Nel pomeriggio attenzione quindi ai possibili improvvisi cambiamenti del tempo, mentre dalla sera la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Da domenica e nei giorni successivi è atteso un calo delle temperature con condizioni più variabili e qualche fase instabile. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo buon ascolto e una buona giornata.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana, gli spostamenti dei vacanzieri, anche a ridosso dei grandi centri urbani. Oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Sulla A4 Milano Venezia sono in corso i lavori tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni di percorrenza. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda in ambo i sensi di marcia. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona mattinata, traffico in aumento sulle autostrade di nostra competenza e segnalo al momento sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti tra la A13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso sia alla barriera di Trieste-Monfalcone-Est in direzione Trieste che alla Tisana allo svincolo in entrata in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, qui si verificano rallentamenti in direzione Venezia tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda e rallentamenti in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, sempre per traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A dopo, buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Buongiorno Vicenza.
10: Buongiorno Vicenza.
11: Weekend. Hits. Music. Now.
12: Mamma mia, ma veramente? Ma così tante visualizzazioni e così tanti like, interazioni, commenti. Caspita, anche sui fatti di cronaca. Quasi il doppio di alcuni siti giornalistici esclusivamente online. Hai capito? No, scusate, stavo dando un'occhiatina, stavo verificando i risultati dei profili social di Radio Vicenza su Facebook e Instagram. Un ottimo lavoro anche sul web, quindi sul sito www.radiovicenza.com. Io ringrazio ovviamente gli amici che sono davvero belle soddisfazioni. Grazie amici e grazie anche a Marco Carlana che si occupa proprio della comunicazione social della nostra emittente e ovviamente i tanti amici che ci seguono si aggiungono anche all'aumento dei dati di ascolto, come emerge dall'analisi ufficiale di Audi Radio, perché poi ci sono altri canali che fanno...

Si controllano, vedo, fanno graduatori, però è Audi Radio, quello ufficiale è Audi Radio, un più 40% rispetto all'anno scorso, buttali via di ascolti, veramente grande. Allora buongiorno, buongiorno Vicenza, weekend insieme anche oggi in diretta, sono infatti le 10:05, io sono Martino Montagna, non occorre che ve lo ricordi, lo sapete chi sono, anche questa mattina un grande, una grande puntata davvero, con grandi ospiti. Sabato 18 luglio per celebrare una figura mondiale che tutti conosciamo, insomma, e che ha fatto la storia. Ebbene sì, è la giornata internazionale di Nelson Mandela, leader sudafricano capace di sconfiggere l'apartheid e portare pace e libertà al suo popolo. Una vita incredibile la sua storia, carcerato, poi presidente, quindi davvero lo si festeggia oggi perché è nato proprio il 18 luglio del 1918. Ma oggi, cari Federica e Federico, è il vostro onore. San Federico di Utrecht, quindi un olandese che non volava ma faceva il vescovo ed è stato martire. Buon compleanno all'attore Vin Diesel e al cantante Luca Barbarossa e a tutti voi ovviamente che oggi festeggiate il compleanno. Tanti auguri, ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Il protagonista assoluto, e sono sicuro che lui non voleva, non avrebbe voluto esserlo, ai lui è stato ovviamente Moreno Marsetti, sindaco di Malo, vicepresidente della provincia di Vicenza. Nella notte tra il 12 e il 13 luglio un grave incendio ritenuto di origine dolosa ha distrutto la sua azienda. Marsetti ha parlato di una possibile intimidazione di stampo mafioso, ricordando anche le minacce che aveva ricevuto a marzo. Poi comunque le indagini stanno andando avanti, carabinieri ma anche Digos, e settimana ovviamente con tanti attestati di affetto, di vicinanza, di solidarietà, ieri mobilitazione generale a Malo e a Isola Vicentina. Ebbene, Moreno Marsetti sarà ospite questa mattina, buongiorno Vicenza Weekend, a partire dalle 10:30 circa, credo quindi che potrà essere un appuntamento molto molto molto interessante. Allora, che settimana è stata? Si è parlato, anzi lo abbiamo subito, il meteo, perché è caldo intenso, ma soprattutto allerta temporali, perché o fa stracaldo oppure temporali con grandinate, raffiche di vento, danni di qua e di là. Quindi dopo giorni di afa la Protezione Civile ha emesso un'altra allerta per il rischio di forti temporali e nubi fragi nel Vicentino durante il weekend. Quindi anche questo weekend non saremo proprio così tranquilli. Belle notizie! Il Comune di Vicenza ha annunciato di aver raggiunto per obiettivi tutti gli obiettivi dei progetti finanziati dal PNRR, portando a casa circa 57 milioni di euro destinati a digitalizzazione, ambiente, inclusione sociale, rigenerazione urbana. Quindi bene, veramente molto bene, perché tutti questi progetti sono stati portati avanti, quindi la progettazione l'ha seguita un sindaco, l'altro l'ha portato a termine. L'unica cosa, magari ricordarsi pure, no, di quello che è stato fatto dal precedente, si farebbe anche più bella figura. Va bene, ma è un weekend questo molto importante a livello nazionale nella nostra provincia per quanto riguarda la montagna, la cura della montagna, così importante perché con questo cambiamento climatico forse è diventato necessario occuparsene. Ad Arsiero sono in corso da ieri fino a domani eventi e cerimonie nell'ambito del 44esimo premio Fedeltà alla Montagna, che è indetto dall'Associazione Nazionale Alpini. E quindi noi che siamo Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini, saremo presenti domani in diretta per raccontarvi la cerimonia e tutte ovviamente le emozioni. E questa mattina ne parleremo con il nostro amico, ormai uno di casa, Lino Marchiori, che è il presidente della sezione alpini di Vicenza Monte Pasubio. Ma poi voi lo sapete, sì che lo sapete, che noi amiamo lo sport a 360 gradi e che siamo anche comunque una radio inclusiva. E allora vi annuncio per oggi verso le 11 il ritorno dei nostri amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza con il vicepresidente Diego Bucci, il segretario Angelo Bagnato e un ospite speciale. Si chiama Lucio Vicentini ed è il presidente di 4Cats H81 AS
SD Wheelchair Rugby Vicenza e di H81 insieme Vicenza Onlus per parlare di sport e sociale, abbattimento delle barriere architettoniche e parità di genere. Quindi veramente, insomma, mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti per una bella mattina da passare insieme, ovviamente con belle novità anche musicali di questa estate 2026, che veramente quanto a produzioni si sta accendendo con tanti bei nuovi brani, tipo l'ultimo di Gaia, che Gaia è una cantante italiana, ma con mamma brasiliana che le ha trasmesso la passione per certi ritmi, come la bossa nova, che in Italia diventa naturalmente bossa nostra.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Abbiamo detto che la montagna è importante, abbiamo detto che bisogna prendersene cura. E allora c'è un'associazione nazionale, che fatalità, è l'Associazione Nazionale Alpini, che ogni anno, ed è ormai il 44esimo, questa è proprio l'edizione numero 44, aggiudica un premio ad un'associazione, ad un privato, che si è distinto proprio per delle opere importanti a favore proprio della montagna. E questo 2026 premia niente meno che il gruppo locale degli alpini di Arsiero, che fanno parte della sezione di Vicenza Monte Pasubio, il cui presidente è Lino Marchiori, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Lino.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, ai telespettatori e agli ascoltatori di Radio Vicenza.
2: Ormai sei uno di famiglia qui a Radio Vicenza, caro presidente, per noi è sempre un grandissimo piacere ed onore averti con noi. Allora, so che siete partiti, insomma, le cerimonie sono iniziate ieri, proseguono oggi, ma il clou è domani mattina. Vuoi un po' raccontarci intanto com'è l'atmosfera lì ad Arsiero?
3: Beh, allora, io sono stato sono ad Arsiero, sono stato su ieri. Bravo. È stata una giornata meravigliosa nel segno della memoria e del ricordo. Abbiamo inaugurato una via che risale la cima del Monte Cimone, che era stata percorsa dagli alpini il 23 luglio del 1916, quindi a 110 anni di distanza. Il certo. 6° reggimento alpini, abbiamo inaugurato questa via ieri con la nostra squadra alpinistica in collaborazione con il 6° alpini. Ottima presenza di alpini, sì. E devo dire la verità, Martino, è stata una giornata emozionante.
2: No, sì, perché lì sono tutti luoghi ovviamente legati comunque alla Prima Guerra Mondiale, quindi insomma a quello che è accaduto, ed è giusto ricordarsene e ricordarlo anche alle nuove generazioni, perché abbiamo visto che purtroppo i potenti magari a volte si dimenticano di che cosa è la guerra e di quanti danni in tutti i sensi può fare. Allora, io ho visto, insomma, siete partiti venerdì, oggi c'è ancora un bel programma, perché so che nella mattinata c'è stata appunto questa partenza per la Malga Zolle di Fuori, che è raggiungibile sia in auto in polmine oppure naturalmente con una bella passeggiata, ma poi nel pomeriggio ci sono altri momenti importanti come la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria dell'ANA al Teatro Don Bosco.
3: Esatto, diciamo che a Malga Zolle è il fiore all'occhiello assieme a questa ferrata che è stata inaugurata ieri. Perché il gruppo Alpini di Arsiero appunto l'ha rivalorizzata, l'ha rimessa in funzione con 15.000 ore di lavoro di volontari, quindi diciamo che lo spirito alpino, la voglia di fare per sé ma anche per gli altri, perché è frequentatissima da tantissime persone, è indubbia. Poi abbiamo questa cosa molto importante oggi, perché verrà conferita la cittadinanza onoraria all'ANA da parte del comune di Arsiero, e quindi presenza del nostro Lavaro, presenza del nostro presidente nazionale assieme a tantissimi consiglieri nazionali e chiaramente alpini da tutta Italia. Ieri è arrivato un pullman addirittura da Pinerolo, arrivano da tutta Italia, anche arrivano quelli che hanno vinto il premio di fedeltà alla montagna nelle 43 edizioni precedenti. Una grande festa con un grande spirito alpino vero e puro.
2: Ecco, poi tra l'altro leggevo l'albo d'oro, diciamo, no? Di chi ha ottenuto questo riconoscimento importante, sì. Che vuol dire, insomma, tu hai fatto tanto per la montagna, te lo riconosciamo, è importantissimo. Ho visto che però comunque non è così facile vincerlo, perché per esempio Vicenza un paio di volte in 44 edizioni, ma anche e soprattutto non è scontato che vada a un gruppo o una sezione di alpini, va anche al popolo civile, ed è forse la seconda, la terza volta che un gruppo di alpini si aggiudica questo premio, quindi anche questo.
3: Allora, infatti questo è molto importante, perché come sezione di Vicenza l'abbiamo vinto due volte, però il gruppo alpini di solito vengono sempre premiati gli alpini o anche persone che vivono nel mondo civile ma devono essere chiaramente alpini. In questo caso invece è stato premiato un gruppo, perché il regolamento prevede che possano essere premiati anche i gruppi. E io ho pensato di proporre questa candidatura perché a mio parere il gruppo di Arsiero in montagna, vivendola e avendo rivalorizzato tutte queste cose che sono ben descritte nella brochure, in questi oltre 100 anni di vita del gruppo di Arsiero, lo meritava ampiamente, e la Commissione Nazionale ha pensato di aggiudicarlo. Credo sia, anzi sono quasi sicuro, sia la prima volta che un gruppo alpini vince il premio Fedeltà alla Montagna, quindi vedi, anche un momento di grande emozione, ma di grande gioia e soddisfazione per il gruppo di Arciero e per tutta la sezione alpini.
2: Insomma, complimenti anche da parte nostra. Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini e proprio per questo, proprio per questo, caro presidente, domani saremo ad Arciero in diretta dalle 10:30 circa fino alle 12:30 per raccontare tutte le emozioni di questa bellissima cerimonia, perché domani, oltre alla sfilata consueta, ci sarà appunto anche il premio vero e proprio, quindi la consegna tutte le autorità, e quindi insomma un momento clou del weekend.
3: E noi vi aspettiamo, chiaramente aspettiamo Radio Vicenza, che è partner appunto degli alpini delle cinque sezioni vicentine.
2: Bravo.
3: Perché questo voi siete sempre presenti, noi vi aspettiamo molto volentieri per farvi respirare la nostra aria alpina, che conoscete già ma che apprezzerete ancora di più.
2: Benissimo, e allora complimenti a tutti gli alpini, grazie al presidente della sezione Vicenza Monte Posubio, Lino Marchiori. Lo sai che qua sei di casa, quando avete bisogno di comunicare noi siamo pronti.
3: Okay? Grazie Martino, vi ascolto sempre volentieri.
2: A domani,
3: tutti gli ascoltatori, a domani.
2: A domani in diretta quindi Radio Vicenza per il nostro weekend veramente bellissimo. Saremo ad Arciero, ricordo, quindi con questo appuntamento e il 44esimo premio, ovviamente, del premio Fedeltà alla Montagna. Quindi domani mattina ve lo racconteremo, ma adesso la nostra mattinata prosegue con un altro successo dell'estate, Giuli, ma c'è soprattutto Biagio Antonacci con la sua ultima canzone. E pare che Giulio Antonacci abbia avuto un sacco di problemi, soprattutto nel scegliere il titolo di questa canzone.

0: partita.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: 334-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hit. Music.
2: Now. Sono le 10:32 minuti, sempre in diretta naturalmente anche in questo sabato 18 luglio con Martino Montagna fino a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza Weekend, con tanti ospiti, tante notizie. Abbiamo avuto l'occasione di sentire il presidente della sezione Vicenza Montepasubio degli Alpini per parlare dell'evento di domani. Soprattutto sono già in festa e stanno già facendo un sacco di cerimonie ad Arsiero, ma domani mattina Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini, sarà quindi in diretta dalle 10:30 alle 12:30. Attenzione, perché tra pochi minuti avremo ospite qui a Radio Vicenza niente meno che Moreno Marsetti, proprio lui, il sindaco di Malo, vicepresidente della provincia di Vicenza, che naturalmente ci racconterà un po' il suo stato d'animo dopo questa settimana veramente per lui molto molto pesante, molto calda direi purtroppo. Ebbene, prima di arrivare a Moreno Marsetti, un paio di notizie, soprattutto per voi che ci state ascoltando dalla città, soprattutto da via Legione Gallieno, perché attenzione, dovete fare attenzione, da mercoledì 22 luglio prenderanno il via i lavori notturni di sistemazione di un cedimento stradale in via Legione Gallieno in prossimità della rotatoria di Borgo Scroffa. Quindi l'intervento verrà eseguito per 3 notti, dalle 21 alle 6, e quindi fate attenzione perché insomma di notte è meglio stare a casa. Ho una notizia invece che arriva, notizia di cronaca, arriva dagli dai carabinieri di Bassano, perché a Mussolente una 23enne dalla provincia di Napoli è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di truffa aggravata. Si fingeva incaricata dell'arma con alcuni complici al telefono, si era fatta consegnare gioielli da una madre di 60 anni convinta che servissero per un'indagine sulla figlia. Dopo un incidente stradale ha tentato la fuga nei campi, ma è stata bloccata, recuperata l'intera refurtiva, e quindi veramente insomma bisogna stare molto molto attenti quando riceviamo telefonate un po' strane. Chiamiamo subito qualcuno che conosciamo oppure direttamente i carabinieri. E quindi attenzione, tra poco con noi in diretta il sindaco di Malo Moreno Marsetti, ma adesso un grande successo di circa 10 anni fa con Burachi Eter e la sua Tuesday e Daniel Sandoval in diretta su Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Sono le 10:38 minuti, siamo in diretta come sempre, come ogni sabato mattina, anche in questo 18 luglio. Come vi ho annunciato poco fa, siamo con un momento importante, io credo, della nostra trasmissione, perché andiamo a ripercorrere praticamente quello che è stato il fatto di cronaca che ha dominato tutta la provincia, tutta la settimana, non solo in città e in provincia, ma ha fatto scalpore anche a livello regionale e nazionale. Stiamo parlando dell'attentato incendiario all'azienda di famiglia del sindaco e vicepresidente della provincia, Moreno Marsetti, che questa mattina è qui con noi. Buongiorno Moreno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, grazie intanto, grazie, perché immaginiamo non sia facile, perché insomma dopo l'atto la settimana è stata, non osiamo immaginare che settimana è stata, però quindi grazie di questa disponibilità. Però magari uno pensa adesso in questo momento il sindaco è affranto e non sta facendo nulla, invece se mi confermi Moreno stai manovrando un ragno meccanico, giusto?
3: Esatto, stiamo bonificando e mettendo in sicurezza in modo da poter accedere alla proprietà.
2: Perché noi non ci fermiamo, anche se cercano di fermarci, ma noi vicentini andiamo avanti e questo ti fa onore. Allora, andiamo con ordine. Il tuo stato d'animo in questo momento, in questi giorni?
3: Come è stato detto, è un stato d'animo affranto, un po' diciamo così anche giù di morale, dall'altra parte però combattivo, perché come l'ho detto sempre la mia volontà è quella di dare continuità e di poter dare, diciamo così, ancora lavoro ai miei collaboratori che hanno famiglia, che hanno mutui, cioè si pensa sempre avanti anche se di fatto ci stiamo affrontando giorno per giorno, diciamo così, la messa in sicurezza, la bonifica, sono impegnative anche
2: sì.
3: dal punto di vista economico, però l'obiettivo è quello di poter ritornare alla normalità, questo è un po' quello che vogliamo sia come famiglia sia come collaboratori, perché non è facile, veramente siamo demotivati, stanchi sia moralmente che emotivamente, siamo abbattuti, però dall'altra parte abbiamo un...
2: D'altronde, caro Moreno, l'immagine di uno dei tuoi due profili Facebook parla chiaro, perché c'è il tuo volto di fianco ad un leone che ruggisce. E quindi questo è il tuo stato d'animo, questa è la tua caratteristica, no? Come carattere. Quando tu in settimana hai detto, ma io quasi quasi mi tolgo anche da sindaco, mollo la carica, tu lo sai che in questo modo gliela dai vinta?
3: È quello che continuano a ribadire anche i miei colleghi sindaci, i miei collaboratori, tutti quanti. Dall'altra parte però dico, sì, no, io come amministratore, ma come penso tutti tanti altri, non possiamo rimetterci una vita di sacrifici. Pensi che noi facciamo assistenza H24, quindi usciamo, io stesso esco tuttora nelle vesti di vicepresidente e di sindaco anche di notte a fare qualche soccorso stradale. Okay. Cioè, noi facciamo sacrifici, non è che sia un lavoro che diciamo redditizio, che ti permetta di fare, diciamo così, soldi facili, è un lavoro che è una dignità, che ti dà dignità, che è comunque un lavoro, un testimone passato da mio papà a me.
2: Quindi spiega Moreno, quindi voi fate praticamente soccorso stradale, ma principalmente pneumatici, cioè giusto?
3: No, noi mio papà nasce come uno dei pochi elettrauti della zona.
2: Okay.
3: Noi abbiamo officina elettrauto, okay. E poi io ho voluto nel 2017 estenderla con l'autodemolizione, quindi un centro di raccolta di veicoli fuori uso.
2: Ok. Va bene. Senti, però insomma, quindi è chiaro che c'è sconforto da parte tua, dice vai mollo tutto, però insomma, come abbiamo detto, dall'altra parte non bisogna neanche darla vinta a queste persone orribili. Ieri è stata una giornata importantissima, perché prima a Malo e poi a Isola Vicentina tu hai capito che non sei da solo, che c'è il popolo, quindi ci sono i cittadini, ma ci sono anche tutti i colleghi, gli amministratori, tante fasce che magari qualcuna non appartiene alla tua corrente politica, magari ti combatte in provincia, faccio per dire, però erano tutti lì a sostenerti anche con grande commozione, trasporto e affetto. Quindi credo che ieri tu abbia ricevuto davvero un'iniezione di fiducia importante, è così?
3: Sì, è così, ringrazio tutti i colleghi sindaci, amministratori, il presidente della provincia, tutte le figure presenti, l'amministrazione comunale di Isola, la mia squadra che comunque seppur sta gestendo questa settimana la parte amministrativa ha voluto sostenere e essere solidale con me. Quindi sì, ho visto tanti sindaci essermi vicini, ma però d'altro canto lo farei anch'io se fosse successo a qualcun altro. Non è facile essere nella nostra posizione e deve essere un messaggio forte quello dell'essere trasversali su questi temi, perché oggi un amministratore, a prescindere dall'orientamento politico, se viene colpito nella sua persona, nella sua attività, nella sua famiglia, e noi dobbiamo cercare in qualche modo di essere tutelati. Non deve essere oggi un momento solo di solidale e poi domani ci dimentichiamo. Oggi deve essere un momento per capire cosa si può fare, per capire come procedere, per capire come tutelare questi amministratori, ma non solo gli amministratori, anche le forze dell'ordine che sono sul campo, che magari domani arrestano uno e si trovano bruciata la casa dai familiari o da qualcuno che magari è collegato alla criminalità o a chi ha commesso il reato. Oggi non possiamo più dormirci sopra, oggi ci vogliono leggi poche, chiare, serie a tutela di chi esercita un ruolo pubblico, un ruolo amministrativo, ma anche un ruolo dello Stato. Dobbiamo essere tutelati.
2: A proposito di leggi, naturalmente è in corso un'indagine giudiziaria, quindi non si può, come dire, invadere certi campi. La domanda che volevo chiederti, ovviamente senza entrare nello specifico, ma tu un'idea di chi e perché sia accaduto questo te la sei fatta, oppure proprio non riesci a capirlo?
3: Diciamo che idee ne ho tante, ma concrete, finché non ho il risultato dell'indagine non è possibile accusare uno o l'altro st'altro. Certo. Sicuramente è ricondotta alla mia attività.
2: Okay.
3: Questo è poco ma sicuro.
2: Ok, quindi l'attività apolitica.
3: No, aziendale non ha niente, anzi.
2: Ok. Ah, quindi la tua attività politica, quindi insomma la cosa è ancora più.
3: Io sono sempre sceso in prima linea senza tanto girarci torno, mettendoci la faccia, e questo è
2: perché
3: la conseguenza.
2: Lo ricordiamo, ecco perché il 30 di marzo, prima della seconda elezione a sindaco, quindi il popolo ti ama e si fida di te perché hai vinto le elezioni con più 74% dei voti, ma il 30 di marzo ti eri trovato nel cruscotto della macchina il bigliettino "ti facciamo saltare in aria te e la tua auto", quindi è riconducibile anche a quell'episodio?
3: No. Non riesco oggi a dire sì o no, nel senso, io mi sono fatto delle idee, sicuramente io ho fiducia nelle forze dell'ordine, devo dire che abbiamo delle forze dell'ordine che sono attive, presenti, stanno indagando, anche oggi sono state nella mia azienda, stanno monitorando, stanno controllando, telecamere, tutto quanto, sia carabinieri che polizia locale che Digos, perché anche la questura è presente.
2: Va bene Moreno, senti, io veramente ti ringrazio, sai che anch'io ho ricoperto il tuo ruolo, sai che negli ultimi 10 anni sono stati più di 200 i casi di minacce o comunque stalkeraggio nei confronti dei primi cittadini in provincia di Vicenza, quindi è un lavoro duro, però c'è bisogno di persone come te, insomma, non mollare, ecco, questo volevo dirtelo.
3: Grazie.
2: Mi raccomando, anche noi di Radio Vicenza siamo al tuo fianco, siamo al fianco dei primi cittadini, degli amministratori, quelli bravi, quelli onesti, che appunto essendolo danno fastidio a tanti. Quindi veramente io ti ringrazio di cuore, ti auguro di poter riprendere al più presto la tua azienda, il tuo lavoro e di rimanere saldo alla guida del tuo comune. I tuoi concittadini ti vogliono bene, quindi vai tranquillo, ok?
3: Grazie mille, grazie.
2: Bene, grazie a Moreno Marsetti, grazie. E quindi veramente un abbraccio di solidarietà e di affetto. E la nostra mattinata prosegue. Naturalmente vi ricordo alle 11 l'appuntamento invece con lo sport e la disabilità.

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: sito radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
8: Solo questa è Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare nel nord-est code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e la A28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Trieste. In generale traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza, code sempre sulla A4 tra Duino e la barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia. Code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code per traffico intenso ancora sulla A4 Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la A23 Palmanova Tarvisio verso Trieste e code in entrata alla Tisana sempre sulla A4 in entrambe le direzioni. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per Italia, e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si rallenta in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: Sono passati 7 minuti dopo le 11, fa caldo, ma noi ci siamo. Radio Vicenza sempre con voi in diretta fino a mezzogiorno, naturalmente con l'appuntamento Buongiorno Vicenza Weekend. E per raccontarvi tante cose, prima abbiamo sentito la testimonianza davvero importante e anche un po' commovente, devo dire, del sindaco di Malo Moreno Marsetti, al quale va ancora il nostro grande abbraccio. Adesso parliamo di sport, perché sono tornati in studio qui a Radio Vicenza niente meno che i nostri amici di dell'Associazione Sportivi per Vicenza, e quindi Diego Bucci, e che è il vicepresidente, e Angelo Bagnato, che è invece il segretario. Vi devo dire che mi siete mancati tanto, ma
4: anche
3: tanto
4: tu.
3: Tanto ero qua triste
5: come il caldo
4: esatto. Ci sei mancato tanto, ma soprattutto ci sono mancati gli ascoltatori.
3: Tutto bene?
4: Tutto bene, Martino, grazie, tutto quanto bene.
3: Vi volevo chiedere, ma con sto caldo, gli Sportivi per Vicenza che cosa fanno?
4: Ma diciamo che vengono in trasmissione a raccontare tante storie, tante belle storie sportive, e oggi credo che ce ne sia una particolarmente bella.
3: E allora ho l'onore di presentare l'ospite di questa mattina, che è Lucio Vicentini, che è il presidente dell'associazione H81 ASD ed il fondatore di 4Cats H81 Wheelchair Rugby Vicenza. Buongiorno caro Lucio.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Ma senti che bella voce squillante, veramente questa è una mattinata che secondo me sarà interessantissima. Allora ve lo lascio l'ospite, perché insomma è vostro, e quindi fatecelo scoprire. E soprattutto importante, insomma, il messaggio che vogliamo lanciare questa mattina: Radio Vicenza, radio inclusiva, e lo sport lo deve essere ancora di più.
4: Assolutamente, abbiamo chiamato Lucio proprio perché, come ha detto il nostro presidente Antonio Buglione, è la memoria storica di sport e disabilità. Però a Lucio la prima domanda che voglio fare è questa, è una curiosità, ma credo che anche ai nostri ascoltatori possa essere altrettanto curiosa, ma rugby in carrozzina come si gioca esattamente?
6: Allora, quando si pensa al rugby si pensa ai grandi campi, il prato verde e alle grandi H. Tutto questo nel rugby in carrozzina non può esserci, perché sarebbe troppo complicato spingere la carrozzina su un prato, con le rotelline piccole si pianterebbe e non sarebbe spettacolare. E quindi è stato un po' adattato per forza, nel senso che è uno sport che è dedicato a persone che hanno una compromissione motoria ad almeno 3 arti, quindi una cosiddetta disabilità importante. Pertanto per poter far sì che questo sport possa essere anche spettacolare, oltre che bello da giocare, che sia anche bello da vedere, si è pensato di utilizzare un campo da basket. Nei lati corti del campo vengono tracciate 2 aree di meta delimitate da 2 coni, e per fare la meta bisogna superare la linea di fondo campo in mezzo ai 2 coni con almeno 2 ruote, che possono essere le 2 rotelline piccole davanti, ma anche una piccola e una grande di spinta, oppure se vado in retromarcia con le 2 ruote grandi. Appena superato la linea tra i 2 coni, con il possesso della palla, quella è meta, l'arbitro fischia. La spiego anche un po' così come si gioca a rugby. Non posso toccare l'avversario, cioè se io per rubare la palla all'avversario lo sfioro e l'arbitro vede, fischia ed è fallo mio, quindi cambio possesso di palla, e quindi la gente generalmente mi dice: ah, beh, che rugby è se non c'è contatto? Non posso toccare l'avversario, ma posso distruggergli la carrozzina.
4: Questa è la differenza.
6: Quindi il nostro contatto, il nostro placcaggio, il nostro colpo lo portiamo con queste carrozzine rinforzate. Costano una follia, ma non so se dirvelo o no. Sono molto resistenti, hanno le ruote campanate per essere più agili, più più mobili, più veloci a girare, e quindi poi hanno o un bumper, si distinguono in due tipologie, c'è cioè quella da attacco che è un po' più rotonda davanti per sgusciare via, e quella da difesa invece che ha un rostro che serve proprio per agganciare l'avversario e cercare di tenerlo bloccato.
4: Molto chiaro.
0: Ma voi riuscite durante la partita ovviamente a cambiare la carrozzina a seconda della fase di
6: gioco? No. Ah, no. La carrozzina va scelta in funzione della capacità motoria. Ci sono ragazzi che hanno un discreto controllo del tronco, hanno più muscoli che funzionano, e quelli saranno gli attaccanti. Quelli che invece hanno meno motilità e più difficoltà motorie, quindi generalmente si siedono su una carrozzina da difesa. E il bello è che in campo tutti sono fondamentali, perché senza un difensore che ti blocca l'avversario e che ti apre la via per lanciarti a meta, tu non riusciresti, tra virgolette, a trovare la via giusta per andare a meta. Quindi tutti sono fondamentali. L'attaccante fa tante mete rispetto a un difensore che se ne fa una ogni tanto, è un po' una grazia. Però senza di lui non la fa neanche, ecco, quindi tutti sono fondamentali.
0: Ma in quanti
6: tutti.
0: si gioca
6: in 4 contro 4,
4: chiaro.
6: E poi vabbè, sono molte altre regole, però non è il caso di stare qui a spiegarle tutte. Piuttosto vi faremo sapere quando saranno le prossime partite,
4: certo,
6: in zona Vicenza, e magari lanceremo un appello tramite questi microfoni per invitare anche Radio Vicenza a seguire qualche bella.
4: Lucio, io ho un'altra curiosità al riguardo, anzi altre due, che sono una, ossia l'esperienza di For Ketzak 81, questa squadra di wheelchair rugby. Mi piace molto il termine four cats, intuisco che ha qualcosa a che fare con i quattro gatti, chiaramente, però mi accennavi che ha anche un altro significato, ce lo vuoi condividere, ci vuoi raccontare?
6: Sì, eravamo veramente in grossissime difficoltà i primi anni, non si riusciva a trovare giocatori, ci siamo trovati per lungo periodo che eravamo in quattro, i soliti quattro, siamo sempre i quattro, siamo i quattro gatti, siamo a Vicenza, quattro gatti, Vicentini Magna Gatti, Four Cats, cerchi di dargli un po', no, Four Cats, forchette, perché c'è anche quella roba lì, io in particolare, ma non ero solo, ero una buona forchetta, quindi nel primo logo avevo anche ipotizzato di mettere delle quattro forchette, però sembrava più un logo da ristorante, abbiamo detto anche no. Però dai, ho trovato il mio sport, nel senso che perlomeno nel terzo tempo gioco titolare
4: che è sempre bene.
6: Sì, no, è sempre, cioè, cerchiamo anche noi di usare, no, di avere il terzo tempo e di godere anche del terzo tempo, perché lo sport deve essere rispetto, deve portare quei valori che il rugby forse più di qualche altro sport magari è riuscito anche a trasmettere, ad enfatizzare e a far vivere, ed è bello, ed è il suo bello anche per quello. Quindi cerchiamo anche noi nelle nostre partite di avere un momento, no, per stare insieme.
4: Senti, ma sbaglio se dico che ha qualcosa a che fare con fortezza?
6: Bah, non ci avevamo pensato, magari cominceremo a pensarci dopo aver vinto il primo titolo italiano, quando sarà, speriamo presto. Noi stiamo investendo molto come società, cerchiamo di crescere, c'è un Padova Rugby che è veramente dominante, siamo partiti tutti un po' da Padova, perché non so quanto tempo abbiamo, ma potrei raccontarvi come è arrivato in Italia il wheelchair rugby, e
4: potrei
6: magari
4: raccontarcelo dopo, magari nel
6: volentieri,
4: prossimo
6: volentieri.
4: Blocco.
1: Sì, perché io direi interessantissimo veramente. Torniamo tra pochissimo, facciamo una piccola pausa musicale e poi saremo ancora insieme in diretta a Radio Vicenza con l'associazione Sportivi per Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: E naturalmente con l'associazione Sportivi per Vicenza, ma di che cosa volete che si parli? Quindi di sport, e in questo sabato 18 luglio, rigorosamente in diretta, stiamo parlando con Diego Bucci, naturalmente, che è il vicepresidente.
4: Ben ritrovati a tutti.
3: Con Angelo Bagnato, che è il segretario.
5: Di nuovo buongiorno.
3: E con l'ospite di questa settimana, che è Lucio Vicentini, che è il presidente dell'associazione SD H81 e il fondatore della squadra 4Cats Wheelchair Rugby Vicenza, quindi il rugby in carrozzina, perché abbiamo sempre sentito parlare di basket in carrozzina, di tennis in carrozzina, ma rugby in carrozzina veramente è una bellissima esperienza, e ce la stanno spiegando in maniera eccellente.
4: Sì, stavamo parlando prima appunto di 4Cats, per precisare meglio, e Lucio ci stavi raccontando appunto che è un'esperienza che arriva da Padova, vero?
6: E in verità arriva da un po' più lontano, però ci si è poi concentrato a Padova perché lì ha trovato il substrato per attecchire e poi diffondersi un po' in tutta Italia. C'è stato un grandissimo atleta paralimpico, Alvise De Vidi, che ha fatto varie medaglie, la prima nel nuoto e poi molte nell'atletica leggera, e lui era un po' l'icona dello sport paralimpico. Prima dei grandi Bebe Vio, dei Zanardi e altri nomi che sono arrivati dopo. Alvise si è trovato modificate i regolamenti, e quindi non poteva più competere alla pari con gente che aveva la sua stessa patologia, e quindi si è trovato un po' penalizzato. In questa parentesi sportiva, prima che ricambiassero nuovamente le normative, si è concentrato per far nascere il rugby in carrozzina in Italia. Perché? Perché lui, in giro per varie paralimpiadi che ha fatto, lo vedeva, ha capito che era uno sport di squadra per tetraplegici, mentre abbiamo detto che un paraplegico o un amputato gioca a basket ed è uno sport bellissimo, molto attivo. Il tetraplegico non aveva uno sport di squadra, quindi è nato fine anni 70 in Canada. L'hanno chiamato Murder Ball, palla avvelenata, non aveva un grosso appeal. Quando gli hanno cambiato il nome, l'hanno chiamato rugby, esplose un po' negli Stati Uniti e da lì poi in tutto il mondo. È arrivato in Italia nel 2011 grazie un po' ad Alvise, conosciuto in federazione. La federazione investe su questa novità, proviamoci, ci si dà appuntamento a Lignano, chiamano tutti un po' quei ragazzi tetra conosciuti, e da lì hanno invitato la nazionale austriaca, che sono venuti giù questi atleti con le carrozzine, con il loro allenatore, il quale ha cominciato a spiegare un po' le regole, e da lì si è partiti. Abbiamo provato le loro carrozzine, ci siamo cimentati in questa realtà e abbiamo detto: bellissimo, bisogna portarlo, bisogna. Eravamo veramente in pochi, io sono uno dei primi 3-4 in Italia che ha tenuto duro quando non c'era nulla, e si andava a Padova appunto perché lì c'erano dei volontari che volevano far nascere questo sport. C'era chi trovava la palestra, sei i primi a trovare dei fondi per acquistare le prime carrozzine, e da lì poi erano i tempi in cui non c'era neanche il regolamento tradotto in italiano, per capirci, siamo partiti veramente da zero. Da lì è stato un continuo crescere, evolvere, e fin al 2013 penso che ho detto: ok, siamo in troppi a Padova, non si faceva fatica ad allenarci tutti, perché convergeva su Padova anche Verona e un ragazzo di Belluno, insomma Padova era un po' il centro veneto da cui è partito tutto. Da lì abbiamo detto: io forse è il caso che cominciamo a far partire i club, quindi a Vicenza cerchiamo di fare una squadra. Eravamo io e Stefano Fusilli, che avevo coinvolto all'inizio, è arrivato poi Angelo Fontana e da ultimo, non ultimo, l'attuale capitano Nicola Giuriolo, che veniva dal mondo del mini basket e del basket, era anche allenatore di basket e amante del basket. Diceva all'inizio: questo sport non è bello come il basket, poi si è appassionato e ha visto che può avere una seconda carriera sportiva nel rugby, e infatti è un giocatore dell'interesse nazionale che ha partecipato anche all'ultimo europeo, insomma, quindi per fortuna ha cambiato idea. Ecco i primi quattro gatti, i primi four cats, che hanno fatto nascere questa realtà a Vicenza, cercando poi di proporla ad altri ragazzi, e dai,
4: siamo cresciuti. Lucio, quante squadre ci sono?
6: E attualmente da Padova, Vicenza, Verona, perché Verona ha visto Vicenza, allora facciamo la squadra anche noi. Verona e Vicenza aiutato a partire Milano, e quindi sempre l'asse nord.
4: Sì, Veneto e Lombardia.
6: Esatto. Roma per i grandi numeri ha fatto anche, no, città grande, è più facile anche trovare qualche atleta rotto. E quindi sono riusciti anche loro a far partire qualcosa, e successivamente è entrato il Cagliari negli ultimi anni, e in realtà ormai consolidata, con la voglia di giocare, di crescere per giocarsela, e l'ultimo entrato Pescara e Catania, quindi si comincia a fare trasferte interessanti e onerose, ecco perché siamo sempre alla ricerca di nuovi sponsor. Anzi, lancio un appello: se qualcuno volesse sostenere questa realtà tutta vicentina che fa di tutto per arrivare a vincere il primo campionato, noi saremo ben lieti di conoscersi e di portare in alto anche i nostri sponsor.
0: Lucio, allora, iniziativa bellissima, sport bellissimo, volevamo scendere un po' nel particolare. Raccontaci un attimo la tua storia, veramente in pochi minuti.
6: A 20 anni ho avuto un incidente, ero a Lignano a fare la stagione come cameriere, salgo in macchina con altri tre ragazzi, eravamo in quattro, siamo usciti di strada ad alta velocità alle 4 del pomeriggio, io ero l'unico che era lì per lavorare oltretutto, e quindi ho pagato un po' per tutti. Ho avuto una lesione alla sesta settima vertebra cervicale, e da lì sono venuti a prendermi in elicottero, portato a Udine, poi da Udine sì, vinte le prime fasi critiche, sono poi arrivato a Vicenza. C'è un'unità spinale
0: conosciamo, che è all'avanguardia.
6: Esatto.
0: Anzi, li salutiamo tutti perché spesso collaboriamo con loro, sono persone meravigliose.
6: Esatto. E da lì poi niente, tanta riabilitazione, in tutto ho fatto 9 mesi, erano altri tempi, oggi purtroppo si sono ridotti molto questi tempi. Ed ecco, quindi proprio domani festeggio 29 anni di carrozzina, 29 anni che non sono morto, per me c'è da festeggiare.
0: Senti, e a questo proposito, che importanza ha avuto nella tua vita H81? Raccontaci.
6: A volte me lo chiedo, come sarebbe stata la mia vita senza questa associazione storica? Sarebbe stata sicuramente diversa. Mentre ero in ospedale che non muovevo niente, ho sentito forte il bisogno di comunicare al mondo che se è successo a me può succedere a chiunque. Perché io non ci avevo mai pensato, no? A 20 anni siamo tutti degli Highlander e non c'è bisogno di pensare a queste cose. Però poi quando capita ti cambia, ti stravolge la vita. Quindi ho detto, bisogna parlare, bisogna fare un'associazione. E mi è stato detto, c'è già. Ed è un po' così che ho conosciuto H81 e ho capito che questa associazione è lo strumento per poter veicolare questo messaggio, per poter essere anche di stimolo e di aiuto alla società. Perché pensate a una famiglia, un ragazzo che si trova a vivere questo grandissimo cambiamento, va in tilt tutto il sistema familiare, no? E coinvolge tutti, anche parenti più stretti, e quindi sei nel panico perché non sai cosa fare. Se c'è un'associazione che raccoglie un po', raggruppa chi ha avuto questa, chiamiamola sfortuna, no? Che poi è sempre relativo, perché io grazie alla carrozzina ho fatto cose che altrimenti non avrei mai fatto nella vita, per carità, avrei fatto anche volentieri a meno, però l'importante è scegliere di vivere la vita, non di lasciarsi vivere dalla vita. Purtroppo quando si vedono dei ragazzi che si lasciano vivere, allora ci si rende conto che c'è ancora bisogno di un H81 a Vicenza, che sia da stimolo, che faccia sport, che attraverso lo sport porti fuori questi ragazzi per dargli anche una possibilità di riscatto.
0: Come può fare una famiglia, un ragazzo, a contattare H81?
6: Ma tramite i canali social, noi abbiamo una pagina Facebook che è discretamente visitata e da lì insomma forse oggi è la via più veloce. Oppure
0: basta che chiamino Sportivi per Vicenza e ti
6: esatto. Io appunto speravo che lo diceste voi
4: esatto.
6: E io ve l'ho servita a comoda.
3: Allora, prima si parlava di sponsor, giustamente, anche la radio ha i suoi, quindi ci facciamo una brevissima pausa, poi torneremo per i saluti finali e per il pegno che deve pagare il nostro ospite Lucio Vicentini.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Buongiorno Vicenza.
4: Buongiorno Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music. Now.
3: Questo programma è realizzato in collaborazione con
4: Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
5: Ultima mezz'ora scarsa insieme con Martino Montagna, come sempre fino a mezzogiorno. Siamo in diretta anche in questo sabato 18 luglio e abbiamo un ospite davvero eccezionale, perché con noi questa mattina c'è Lucio Vicentini, che è il presidente dell'associazione SDH 81 e fondatore della squadra 4Cats, che è la squadra di wheelchair rugby Vicenza, quindi rugby in carrozzina. Ce lo hanno portato niente meno che i nostri grandi amici dell'associazione Sportivi per Vicenza, e quindi Diego Bucci e Angelo Bagnato, che sono qui con noi e che sono pronti a farci sapere le ultime cose importanti.
6: Ma io lascerei in realtà la parola a Lucio, esatto, perché sai, sì, che deve pagare pegno, no?
7: Come appunto, tutti. Esatto.
6: Dopo. Glielo facciamo pagare dopo.
5: Alla fine.
6: Allora,
5: non creda di cavarsela
6: così. Allora, Lucio, e qui arriviamo. Adesso qui dobbiamo coinvolgere il nostro presidente, che anche se non è presente, però mi ha
7: è
6: detto
7: sempre
6: che
7: con noi.
8: È sempre con noi. Grandissimo Antonio.
6: E quindi un caro saluto ad Antonio, che è l'anima di questa associazione. Allora, lui mi ha detto che spesso vi siete sentiti, che tu spesso l'hai invitato a fare questa esperienza di giocare a rugby con voi. Adesso io mi sono incuriosito, sono andato a vedere sulla pagina Facebook, so che siete arrivati quarti in Germania, so che fate il campionato italiano, quindi invito tutti i radioascoltatori ad andare a vedere la vostra pagina Facebook. Ma dimmi una cosa, è possibile venire a praticare questo sport insieme a voi?
8: È possibile per tutti, provare non costa niente, è come salire in giostra. E quando si capisce come farla girare un po' le steruote, ci si comincia a divertire ed è una giostra un po' per tutti. Sono cose che facciamo anche nelle scuole, spesso siamo andati a far provare questo sport, queste carrozzine, anche ai ragazzi, perché crediamo che sia un po' da stigmatizzare la carrozzina, perché è il simbolo della disabilità, la vedo sui bagni, la vedo sui parcheggi, vedo questa carrozzina e penso alla sfiga che ci sta dietro. Ecco, la carrozzina è libertà, perché senza saremmo tutti un po' chiusi in casa, quindi è libertà e può anche essere divertimento. Quindi noi facciamo queste cose, abbiamo da poco organizzato una robettina molto bella con i ragazzi della squadra cadetta del rugby Vicenza, che neopromossi in Serie B, e li abbiamo un po' sfidati a sedersi in carrozzina e a giocare con noi, contro di noi, e qualcuno il giorno dopo ha sentito muscoli che non credeva di avere, proprio perché se si gioca e ci si impegna poi veramente bisogna tirar fuori tanta forza da ogni muscolo. Quindi sì, la facciamo. Io anzi lancio la sfida al presidente Antonio Buglione, che sia la volta buona. Speriamo che venga a cimentarsi, a provare, avrebbe tutte le carte in regola per essere un grande atleta, ancora un grande atleta, e speriamo che trovi quel pizzico di coraggio che fino ad oggi gli è mancato.
6: Allora facciamo così. La carrozzina col rostro la prendo io, faccio il difensore. Buglione lo mandiamo in attacco.
8: Cercheremo di cecchinarlo comunque.
7: Sfida lanciata a pieno titolo.
8: Sarà divertentissimo e sarà bello. Magari per settembre, se riusciamo, i primi di settembre, quando siamo ancora nella piastra, all'esterno, al campo da rugby sostanzialmente.
6: Quindi voi dove vi allenate?
8: Noi ci alleniamo nella palestra della scuola Zecchetto durante l'anno e d'estate facciamo qualcosina grazie a questo ottimo rapporto che abbiamo con la squadra e la società di rugby, rugby a 15, rugby in piedi lo chiamiamo noi per distinguerlo dal vero rugby, che è il rugby in carrozzina.
7: Grande questa, Lucio.
6: Senti Lucio, c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare, qualche rito scaramantico che fate nello spogliatoio prima di ogni partita?
8: Ma non c'è un vero nello spogliatoio, c'è concentrazione, si ascolta anche il capitano a volte, no? Riepiloga quello che ci siamo detti, quello che abbiamo provato, si cerca di preparare la partita e di entrare in modalità concentrazione, e poi si scende in campo, si fa riscaldamento, una mezz'oretta, e poi prima del fischio d'inizio c'è l'urlo, che è il momento in cui ci si carica, no? e ci si mette in cerchio tutti quanti,
6: che non è un miagolio, è un urlo.
8: Non è un miagolio, è un qualcosa è cambiato nel tempo, l'abbiamo un po' modificato. Quello attuale sono capitano generalmente e vice capitano, uno grida bianco, l'altro rossi, bianco rossi, bianco rossi, per tre volte, e poi tutti insieme Vicenza, e lì viene fuori proprio la potenza di tutta la squadra e la facciamo sentire fin sugli spalti.
7: Che poi credo che sia proprio questo che accomuna anche il rugby in carrozzina con il rugby in piedi, perché effettivamente, al di là che, come hai detto, il vero rugby è uno anziché un altro, però questo è veramente quello che accomuna tutti, perché poi alla fine questi riti di capitano e vice capitano ci sono sempre, ci sono dovunque, ed è la cosa bellissima dello sport alla fine.
8: Dello sport di squadra è fondamentale.
7: Esatto, esattamente. Esatto.
6: Ho una curiosità, un'ultima curiosità prima di lasciare di passare la palla a Martino, la palla ovale. Anche le ragazze possono praticare questo sport?
8: Certamente, si gioca a squadra mista, e per incentivare il coinvolgimento anche delle ragazze viene dato un piccolo abbattimento, perché adesso non voglio entrare nei tecnicismi, ma ogni giocatore in base alla sua capacità motoria viene classificato e gli viene dato un punteggio come singolo atleta, e la somma dei quattro giocatori in campo per definizione non può superare 8. I punteggi vanno da 0,5 il difensore che ha più difficoltà a 3,5 l'attaccante più in forza, e quindi sostanzialmente alla squadra che mette in campo una ragazza, un atleta, viene concesso l'8,5, quel mezzo punto in più per incentivare, sono poche, non sono tantissime a livello in Italia, però ecco, noi abbiamo la nostra mascotte che è giovanissima ma sta crescendo molto bene, arriva da Schio con la mamma, ha finito gli esami quest'anno, quindi
6: allora auguri a questa a questa ragazza matura,
8: sta crescendo, ha voglia di crescere, no, le medie, gli esami, è la nostra mascotte, ci regalerà sicuramente soddisfazioni, perché la vedi che ha la grinta giusta, quella che serve in ogni sport.
0: Allora, caro Lucio Vicentini, adesso è giunto il momento naturalmente di salutarci. Io ringrazio anche gli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza, Diego Bucci, Angelo Bagnato, come sempre un piacere,
7: grazie,
0: ascoltarvi,
7: Martino, grazie a voi,
0: e Radio Vicenza è orgogliosa di dare spazio anche a questa associazione. Lucio Vicentini, abbiamo detto, è il presidente della SDH81, ti ringraziamo, fondatore della squadra Four Cats, che è la squadra del rugby in carrozzina di Vicenza. Ma caro mio, prima di andare via devi pagare dazio e ci devi raccontare qual è una delle tue canzoni preferite, ci devi spiegare perché lo è, e devi fare un po' anche lo speaker, e quindi ce la devi anche annunciare.
8: Questa è una grande novità, non ho mai fatto lo speaker, io speriamo che me la cavo.
0: Sì.
8: Una canzone, ce ne sono tante, però per oggi avrei pensato a Uno su Mille Ce la Fa, di
0: Gianni Morandi,
8: perché parte morbida, poi sale, c'è un crescendo anche musicale, no? Di intensità, di carica, di grinta, e Uno su Mille Ce la Fa, sì, può si può spaziare in tanti ambiti, nel senso che se pensiamo nello sport, non siamo nati tutti per essere dei super campioni, il più forte della squadra, il più forte della nazionale, però c'è bisogno anche degli altri nello sport. Io parlo di me, so di non essere, di non avere forse mai avuto il fisico del grande atleta, però penso che nello sport, penso di poter dare qualcosina. Il mio impegno per diffondere questo sport in Italia, per, a Vicenza, nel coinvolgere altri, c'è bisogno anche di qualcuno che ce la fa a pensare agli altri, no? A fare qualcosa perché gli altri possano avere l'opportunità di trovare il loro sport, la loro strada e di arrivare ad essere il grande atleta che ce la fa. Però quello, se ce la fa, ce la fa anche grazie a quelli che ci sono dietro, che ci sono stati, che hanno fatto. E allora no, si stravolge un po' la logica forse d'oggi di questa società, che bisogna essere, bisogna apparire, bisogna anche fare qualcosa per gli altri, e io in questo mi ci rivedo. Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita. Ecco, è stata dura essere in ospedale, sì, ce l'ho fatta, non lo so, ce l'ho fatta io come ce l'hanno fatta tanti, qualcuno ce l'avrà fatta meglio di me, io ce l'ho fatta come ho potuto, e penso che possa essere una canzone che dà la giusta carica e che possa essere anche una canzone un po' per tutti noi.
0: E quindi Lucio Vicentini, lo speaker di Radio Vicenza,
8: ascoltiamo questa grande canzone di Gianni Morandi, Uno su Mille.
1: Sei a terra,

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il bollettino meteo per città e provincia. Per sabato tempo variabile, dopo una mattinata inizialmente più tranquilla, nel corso della giornata aumenterà l'instabilità. Saranno possibili rovesci e temporali, dapprima sui rilievi vicentini e successivamente anche in alcune aree della pianura, con fenomeni localmente intensi. A Vicenza città il cielo sarà alternato tra schiarite e annuvolamenti, con temperature minime attorno ai 23-24 gradi e massime comprese tra i 30 e i 31 gradi. Possibili temporali pomeridiani anche su parte della provincia, in particolare nelle zone a nord della città e nelle aree collinari. Nel pomeriggio attenzione quindi ai possibili improvvisi cambiamenti del tempo, mentre dalla sera la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Da domenica e nei giorni successivi è atteso un calo delle temperature con condizioni più variabili e qualche fase instabile. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo buon ascolto e una buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
7: Nella notte dove cade.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Buongiorno Vicenza.
10: Buongiorno Vicenza.
9: Weekend. A ridosso di mezzogiorno per salutarci, per ringraziarvi naturalmente dell'ascolto e soprattutto per ricordare che abbiamo avuto oggi una puntata davvero straordinaria con ospiti super, a partire da Lino Marchiori, il presidente dell'associazione della sezione di Vicenza degli Alpini di Vicenza Monte Pasubio, e soprattutto naturalmente il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, che è stato con noi e che veramente ci ha dato tanta speranza, perché non è un grande momento, ma si è confidato e insomma ci ha detto che comunque lui vuole andare avanti, ed è questa la cosa giusta. Poi abbiamo parlato anche con Lucio Vicentini e l'associazione Sportivi per Vicenza, abbiamo parlato dell'associazione H81 e soprattutto di sport e disabilità. Allora, vi ricordo l'appuntamento di domani mattina in diretta da Arsiero, Radio Vicenza, la radio degli Alpini Vicentini, con l'appuntamento dedicato alla 44esima edizione del premio Fedeltà alla Montagna. Noi ci sentiamo, a proposito di montagna, la prossima settimana con Martino Montagna, e a tutti voi buon weekend. E adesso il nostro tuffo nel passato con un grande successo di Annie Lennox. Buon weekend a tutti!
10: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A21 e Brescia Est in direzione Venezia. In generale si rallenta per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per Italia e Peschiera del Garda, con rallentamenti in uscita proprio allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra Cessalto e il bivio per la A28 verso Trieste, traffico intenso in direzione Trieste con code in uscita a Cessalto e in uscita anche a Sanstino di Livenza, code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Ancora 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Infine sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, rallentamenti tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Nel salutarvi e nel raccomandare la massima attenzione alla guida, vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Music and food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza.
10: Weekend.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Un sabato di traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e rallentamenti in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la A13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. A28 Porto Gruaro Conegliano, code per traffico intenso alla barriera di Cordignano in direzione Porto Gruaro. Ancora sulla A28, code per traffico intenso tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro. Ci spostiamo sulla A4 Venezia Trieste, diverse le notizie che riguardano questa autostrada. In direzione Trieste si verificano code allo svincolo di Cessalto in direzione Trieste, alla barriera di Trieste Monfalconeste in direzione Trieste, e tra San Donà di Piave e la A28 Porto Gruaro Pordenone, sempre in direzione Trieste. In direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste Monfalcone Est. Inoltre, a causa della coda tra Cessalto e Porto Gruaro in direzione Trieste, Autostrade Alto Adriatico informa che è stato attivato il reindirizzamento, consigliato agli utenti che da Venezia viaggiano in direzione Trieste, sulla A27 con uscita a Conegliano. Poi si viaggia in A28 verso Porto Gruaro, dove si può rientrare in A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Bene, eccoci di nuovo insieme in questo sabato, amici. Buon fine settimana, ben ritrovati con la voce di Maurizio Rossi per lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto importante da seguire. Se magari durante questi giorni avete perso qualcosa delle nostre trasmissioni, abbiamo voluto racchiudere un po' tutti i fatti salienti in questo speciale del sabato. State con noi.
0: Radio Vicenza.

All'inizio di questa trasmissione, amici, vogliamo subito parlare di una notizia molto molto importante. Broadcom, che ha annunciato l'estensione della partnership con Apple fino al 2031. L'azienda, che si trova in California, svilupperà e fornirà i chip custom per i futuri prodotti dell'azienda di Cupertino. Quindi la collaborazione prosegue sulla scia dell'accordo che è stato sottoscritto circa 3 anni fa, nonostante la recente autonomia, diciamo, wireless ottenuta da Apple. Come noto, Apple progetta i suoi chip per smartphone, tablet, notebook e smartwatch. Fino a pochi anni fa la Broadcom forniva i chip per la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Ora l'azienda di Cupertino ha gradualmente sostituito i chip con il suo N1, che è già presente nei recenti iPhone, iPad e Mac. E la Broadcom fornisce, diciamo così, ancora alcuni componenti per le reti 5G che funzionano insieme ai modem progettati per Apple sulla base, diciamo, dell'accordo pluriennale che è stato firmato lo scorso maggio 2023. Quindi l'azienda ha comunicato che questa partnership continuerà almeno fino al 2031 e secondo Mark Gurman, che è giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, la Broadcom svilupperà e fornirà chip custom, in particolare ASIC, appunto, che verranno integrati nei futuri prodotti di Apple.

0: Continuiamo ancora, amici, in questa puntata di Radio Web. Dopo la musica c'è una notizia che arriva da Amazon, che ha comunicato che non accetterà più i nuovi clienti per Mechanical Turk, e a partire questo dal prossimo 30 luglio, e a fine giugno era stato inserito nell'elenco dei servizi di manutenzione, ma non cambierà nulla per gli attuali clienti, ma sembra oramai un indizio della possibile chiusura. Da alcuni anni viene utilizzato per verificare l'etichettatura effettuata dalle reti neurali. Mechanical Turk era stato lanciato da Amazon Web Service a novembre 2005. È un marketplace, diriamo, in cui i richiedenti pubblicano piccole attività che vengono scelte e completate dai lavoratori da remoto in cambio di un compenso. Beh, è quindi un servizio, diciamo, in certo senso, che consente a singole persone o aziende di sfruttare una forza lavoro globale, appunto, in crowdsourcing. Amazon spiega che, nonostante, diciamo, questa evoluzione delle tecnologie, ci sono ancora molti compiti che gli esseri umani possono eseguire in modo molto più efficace del computer. Quindi, invece di assumere lavoratori temporanei che richiedono tempo e denaro, Mechanical Turk consente di suddividere un progetto manuale dispendioso in compiti più piccoli e gestibili, che vengono quindi completati dai lavoratori tramite internet.
1: Radio Vicenza.

Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso in soldoni voglio proprio parlarvi di questa cosa. Binding Spoon, vi dice niente? Attenzione, è un grande successo, una grande azienda, questa startup di Milano che ha collocato, pensate, 57.971.000 azioni ad un prezzo di $29 per azione. Quindi l'offerta pubblica iniziale è stata di circa 1,68 miliardi di dollari. Valore delle azioni sarebbe aumentato del 40% al debutto, alla chiusura della borsa di New York. La capitalizzazione di mercato avrebbe raggiunto circa i 23 miliardi di dollari, quindi oltre il doppio della valutazione privata. Beh, qui si parla davvero di numeroni, perché diciamo che Binding Spoon è nata nel 2013 dalle ceneri di Evertail, che era stata fondata nel 2010 a Copenaghen da Luca Ferrari. Il nome che deriva da una famosa scena di The Matrix. Gli altri cofondatori, che sono Francesco Paternello, Matteo Danieli, Luca Querella e Thomas Graeber, appunto, la sede, ricordiamo che è stata spostata a Milano nel 2014. Una startup conosciuta solo da poche persone, che è diventata comunque popolare nel 2020 quando è stata scelta dal governo italiano per sviluppare, vi ricordate, Immuni, l'applicazione usata per monitorare la diffusione del Covid-19 durante i suoi 13 anni di vita. Sono anche state effettuate oltre 50 acquisizioni. La prima di grandi dimensioni era Evernote, questa a fine 2022. Negli ultimi due anni sarebbero state acquisite diverse aziende americane, tra cui WeTransfer, poi Vimeo, American Online e Eventbrite. Insomma, obiettivo ora di Binding Spoon è rivitalizzare aziende in declino, e questo ha comportato però dei licenziamenti in massa per ridurre i costi, il debito e oltre 4 miliardi di dollari come spesa accade quindi dopo un'acquisizione. E il CEO Ferrari quindi ha dichiarato che il nostro modo di generare valore è acquistare delle aziende in cui c'è un nucleo di eccellenza, che si tratti quindi di un marchio, di una base di clienti, magari di alcuni buoni aspetti dei prodotti o di alcuni buoni aspetti del team. Quindi, ecco, ricostruire, dice, tutto il resto per renderlo molto migliore.

0: Ci siamo, amici, parliamo questa volta di Cloud Sonnet, appunto di Anthropic. Notizie ancora interessanti in questa puntata, novità, e ce ne abbiamo veramente tante, come anticipato quest'oggi all'inizio. Beh, diciamo che sulla carta, ecco, Sonnet 5, dovete sapere che è il miglior modello mai realizzato di intelligenza artificiale da parte di Anthropic. Nella pratica c'è chi racconta di avere chiesto un semplice controllo tra fatture e ordini di acquisto e di essersi ritrovato accusato di voler commettere una frode. Altri segnalano delle risposte incoerenti, ragionamenti forzati pur di evitare di dare ragione all'utente e consigli fuori contesto come l'invito ad andare a dormire. Beh, Anthropic aveva descritto Sonnet 5 con il suo modello migliore di sempre. Benchmark sembrano confermarlo, ma Reddit è invece inondato di lamentele. Beh, quella più diffusa è che Sonnet 5 rifiuta di eseguire i compiti. Invece di fare ciò che gli viene chiesto, entra in una specie di ciclo infinito di obiezioni, correzioni e disaccordi. Un utente avrebbe anche scoperto che le istruzioni interne del modello includono indicazioni di essere onesto, non essere ciecamente d'accordo, essere disposto a obiettare e offrire correzioni. Beh, risultato è il modello che cerca qualcosa su cui dissentire ad ogni risposta per non sembrare servile. La cura quindi per l'adulazione è diventata ormai la malattia opposta. Alcuni utenti addirittura sospettano che Sonnet 5 indirizzi i compiti a sottoagenti multipli che spesso sottoperformano e producono risultati di qualità inferiore. Beh, il costo in token aumenta, quindi la qualità dell'output cala. È una situazione peggiore su entrambi i fronti. Gli utenti quindi si lamentano anche per la perdita di contesto dopo due o tre comandi in una conversazione nuova, risposte che sono piene di disclaimer e riserve. È l'abitudine di dire agli utenti di andare a dormire, che esisteva anche nelle versioni precedenti, ma che con Sonnet 5 sembra più frequente. Evidentemente Anthropic ha a cuore la salute dei suoi utenti, e diciamo che quando un chatbot manda a letto mentre si sta cercando di lavorare, beh, la premura diventa per qualcuno anche irritazione, e ci credo.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici, restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale in questa puntata, perché adesso parliamo subito di una nuova scommessa. La maggior parte degli americani, diciamo, non si fida dell'intelligenza artificiale, ma c'è un gruppo di famiglie benestanti, molte della Silicon Valley, che sta pagando decine di migliaia di dollari per far educare i propri figli da un tutore di intelligenza artificiale invece che da insegnanti in carne ed ossa. Sono un po' perplesso, però ci sono già delle aziende come Forge Prep, Alpha School, che offrono questo modello educativo che è basato su un tutor di intelligenza artificiale e dei workshop interattivi che sono basati, diciamo così, su progetti. Le rette arrivano fino a $75,000 l'anno, insomma, che non è poco, eh. È un esperimento, sì, educativo su larga scala, ma sbagliare significa compromettere però l'educazione di un essere umano in formazione. In alcune sedi Alpha School è accompagnata, diciamo, con gli studenti all'asilo fino alla scuola superiore. Non si tratta quindi di un semplice supporto didattico, ma di anni di formazione affidati a sistemi di intelligenza artificiale che per loro natura tendono, diciamo, spesso ad assecondare l'utente più che a mettere in discussione le idee. Beh, questo è un approccio che comunque rischia di entrare un po' in conflitto con uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione: sviluppare lo spirito critico e la capacità di confronto, e questo mi sembra giusto.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Beh, che dire, siamo giunti alla conclusione anche per questo sabato del nostro contatto insieme con lo speciale dedicato al magazine Radio Web, che tornerà con voi come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda vi auguro di trascorrere un buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
11: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
12: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
13: Buongiorno ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il bollettino meteo per città e provincia. Per sabato tempo variabile, dopo una mattinata inizialmente più tranquilla, nel corso della giornata aumenterà l'instabilità. Saranno possibili rovesci e temporali, dapprima sui rilievi vicentini e successivamente anche in alcune aree della pianura, con fenomeni localmente intensi. A Vicenza città il cielo sarà alternato tra schiarite e annuvolamenti, con temperature minime attorno ai 23-24 gradi e massime comprese tra i 30 e 31 gradi. Possibili temporali pomeridiani anche su parte della provincia, in particolare nelle zone a nord della città e nelle aree collinari. Nel pomeriggio attenzione attenzione quindi ai possibili improvvisi cambiamenti del tempo, mentre dalla sera la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Da domenica e nei giorni successivi è atteso un calo delle temperature con condizioni più variabili e qualche fase instabile. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo buon ascolto e una buona giornata.
14: Meteo in collaborazione con...
15: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
16: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
17: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
18: The Hits. Your Hits Music Station.
19: Radio Vicenza.
20: Weekend.
21: More music.
19: Radio Vicenza.
22: Top of the Tops.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Un sabato di traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e rallentamenti in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la A13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. A28 Porto Gruaro Conegliano, code per traffico intenso alla barriera di Cordignano in direzione Porto Gruaro. Ancora sulla A28, code per traffico intenso tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro. Ci spostiamo sulla A4 Venezia Trieste, diverse le notizie che riguardano questa autostrada. In direzione Trieste si verificano code allo svincolo di Cessalto in direzione Trieste, alla barriera di Trieste Monfalconeste in direzione Trieste, e tra San Donà di Piave e la A28 Porto Gruaro Pordenone, sempre in direzione Trieste. In direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste Monfalcone Est. Inoltre, a causa della coda tra Cessalto e Porto Gruaro in direzione Trieste, Autostrade Alto Adriatico informa che è stato attivato il reindirizzamento consigliato agli utenti che da Venezia viaggiano in direzione Trieste sulla A27 con uscita a Conegliano. Poi si viaggia in A28 verso Porto Gruaro, dove si può rientrare in A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
1: Numero 11. Poi...

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 12 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. Tre vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
5: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey la finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne ma intramontabile Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso, code in direzione Trieste tra il bivio per la 34 e Re di Puglia e code in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Si verificano inoltre code in entrambe le direzioni, sempre per traffico intenso, alla barriera di Trieste-Lisert. Restiamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per traffico sostenuto in uscita al casello di Peschiera del Garda, code in entrambe le direzioni. Oltre competenza sul tratto di A23 gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code a tratti verso il confine tra Gemona e Ugovizza. Sulla A22 in gestione ad Autobrennero, code a tratti tra Affi e Bolzano in entrambi i sensi di marcia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì.
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andare.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia il tempo tenderà a diventare via via più instabile nel corso del pomeriggio e della serata. Dopo una mattinata in prevalenza tranquilla, cresceranno le nubi con sviluppo di rovesci e temporali, dapprima sulle Prealpi e sull'Altopiano, in successiva estensione anche alla pianura vicentina. Non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti. Le temperature saranno in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-31 gradi e clima più fresco dalla tarda serata. Massima attenzione quindi se avete in programma attività all'aperto o spostamenti nelle ore serali. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie dell'ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio. Scende la notte.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori.

0: e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si segnalano code per traffico intenso tra il bivio per la 34 e Re di Puglia. Code in uscita allo stesso svincolo di Re di Puglia. Sempre in direzione Trieste inoltre si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Oltre competenza sul tratto di A23 gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti verso il confine tra Carnia e Ugovizza. Sulla A22 in gestione ad Autobrennero, code a tratti tra Affi e Bolzano in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Nella sezione notizie del sito e della app Info Viaggiando trovate inoltre le previsioni del traffico dettagliate. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, ad

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. You know the hardest thing.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti tra San Donà di Piave e Cessalto e code alla barriera di Trieste e Lisert. Per la stessa ragione code si registrano anche in uscita a Redipuglia. Situazione complessa sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero. A causa di un incidente il traffico in direzione Modena è bloccato con lunghe code tra Ala Avio e Affi. Incolonnamenti si sono formati anche in direzione dell'Austria tra Verona Nord e Ala Avio. A ciò si aggiungono generali rallentamenti e code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni sul tratto Trentino e su quello Alto Atesino. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit. Yeah.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Energia in diretta alla radio. Oggi pomeriggio siamo tornati qua in questo sabato fino alle 19 dal mare. Oggi siamo in quella di Jesolo Lido, siamo in diretta da qui, dove ci sentite tra parentesi in DAB, nelle nostre frequenze DAB. Buona giornata a tutti, giornata bellissima oggi, un po' caldino, però insomma siamo riusciti ad arrivare anche a Jesolo Lido questa notte. Bene ragazzi, spazio alla musica. Ringrazio la regia dalla nostra città, cioè Vicenza, Radio Vicenza, che torna in diretta tra poco. Energia!

Assise con Aldo Fontana. Allora facciamo subito un ringraziamento speciale agli amici che sono venuti a trovarci, in particolar modo una ragazza giovanissima, più o meno la mia età, che ha lavorato per anni con noi a Radio Vicenza, cioè Anna Simeone, proveniente da Vicenza Radio Star, le radio storiche della città, e Radio Vicenza International, poi è venuta da noi in radio, anzi ci auguriamo di averla molto presto di nuovo a Radio Vicenza. Anna Simeone, che è diventata la regina del karaoke. Ne salutiamo anche tutti gli amici di Caldogno, di Vicenza, di Cresole, che appunto ogni tanto si dilettano a farci un paio di canzoni karaoke. Torniamo in diretta tra poco, ragazzi, io sono Aldo Fontana, questa è Radio Vicenza, e vi ricordo, tra parentesi, che venerdì prossimo saremo a Stoccaredo. Dov'è Stoccaredo? Vai, ragazzi!

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

In diretta ancora da Jesolo Lido con Aldo Fontana. Dov'è sto Caredo? Beh ragazzi, è il paese dopo Asiago. È il paese dopo Asiago, Stoccaredo, per gli amici anche Stoccare, sull'altopiano di Asiago, altopiano nel quale saremo oltre a venerdì prossimo, saremo anche domani pomeriggio, e anche se adesso ci troviamo nella mia città però nella mia città originale, cioè a Jesolo Lido, dove c'è una bellissima giornata di sole. So che lì ha piovuto, qua ragazzi abbiamo una bellissima giornata di sole, e vi ricordo che domani, tempo permettendo, saremo alla Baita Gourmet Solaia, ex Solaia, le melete. Bene ragazzi, torniamo tra poco. Io sono Aldo Fontana, questa è Radio Vicenza, la radio della vostra città, della vostra provincia.

tutti al mare, tutti al mare. Beh ragazzi, devo dire che qua al mare si sta veramente bene, perché sì, da noi è un caldo della Madonna, c'erano 37 gradi e mezzo circa ieri, e qui è ventilato, sembra incredibile ma è ventilato. Vediamo se dopo riesco a farvi sentire il rumore del mare, perché io adesso mi sono svegliato da poco, nonostante siano le 17, anche perché ci aspetta un'altra nottata da paura, e quindi... E ci stiamo svegliando un po' alla volta, ma penso che tempo del tramonto faremo un bagnetto nella zona della Nuova Miami, qua a Jesolito, che è la zona Falkensteiner. Torniamo tra poco ragazzi, energia.

0: Music Now.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Weekend.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.

0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia il tempo tenderà a diventare via via più instabile nel corso del pomeriggio e della serata. Dopo una mattinata in prevalenza tranquilla, cresceranno le nubi con sviluppo di rovesci e temporali, dapprima sulle prealpi e sull'altopiano, in successiva estensione anche alla pianura vicentina. Non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti. Le temperature saranno in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-31 gradi e clima più fresco dalla tarda serata. Massima attenzione quindi se avete in programma attività all'aperto o spostamenti nelle ore serali. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie dell'ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: The Hits. Your Hits Music Station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. In-

0: la migliore musica.
1: Abbiamo finito anche oggi la prima parte qui da Jesolo Lido, tutti al mare. Faccio fatica a parlare, d'altronde dopo le serate così con gli amici il giorno dopo abbiamo una certa difficoltà. Volevo salutare il maestro Alex di Schio, che è venuto a trovarci ieri ad Asiago, dove noi siamo presenti tra parentesi sui 101 e 700 Radio Vicenza, 101 e 7, la radio della vostra provincia, della vostra città, 101 e 7, radio che tra parentesi siamo contentissimi di comunicare, a raddoppiato gli ascolti negli ultimi 6 mesi, quindi devo dire che la strada è quella giusta. Beh, anche perché abbiamo l'ex sindaco, il nostro Martino Montagna, che sta girando tutti i comuni e soprattutto i bar degli Alpini. Vai Martino, torniamo tra poco ragazzi, ancora Aldo Fontana, Radio Vicenza e Martino Montagna.

0: Energia, il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì.
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste permangono code alla barriera dei Trieste-Lisertè in direzione del capoluogo Giuliano e in uscita a Re di Puglia. Lo svincolo di ala Avio della A22 gestita da Autostrada del Brennero è chiuso in entrata verso Modena a seguito di un incidente che causa anche code di 8 km verso Modena, ovviamente, tra ala Avio e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

seconda parte in diretta alla radio da Jesolo Lido, giornata veramente bellissima e piena di gente, devo dire, anche se oggi è il Redentore, mi ero dimenticato, e un po' hanno già cominciato a trasmigrare in quel del bacino di Venezia. La festa del Redentore è una delle feste più belle che ci sono a Venezia, io l'ho fatta tanti anni in barca, e ma l'anno che mi sono divertito di più, devo dire la verità, è stato in riva, dov'era? In Giardinetti, in riva lì dell'Accademia, perché tutti i veneziani arrivano con i barchini e preparano queste grandi tavolate piene di pesce, di vongole, di tutto, ogni ben di Dio, e quindi se sei in barca non riesci a scendere a girare Venezia, ma se non sei in barca riesci anche a girare a piedi, è una roba veramente molto bella. Quindi grande festa del Redentore con fuochi d'artificio in bacino fino a alle 2 e poi le barche una alla volta si spostano. Torniamo tra poco, noi siamo comunque di Vicenza e Radio Vicenza.

regia, siamo tornati in diretta alla radio, ragazzi. Il Redentore a Venezia, ne ho parlato poco fa, è praticamente l'equivalente della Madonna di Montebarico, no? No, sto scherzando, sono due robe diverse. Mi sembra che sia il festeggiamento della fine della peste a Venezia, e quindi ci sono stati grandi festeggiamenti adesso nel 1500. Non chiedetemi troppe cose, anche perché appunto non è che ci siamo alzati da tanto tempo. E comunque festa bellissima, se avete occasione di essere a Vicenza prendetevi un treno e fate un salto a Venezia, che è bellissimo anche dalla riva, insomma. Torniamo tra poco, Aldo Fontana con voi su Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

Come si sta in mezzo alla pioggia? Scende la pioggia, ma che fa? Ecco, noi ci auguriamo che non piova domani alle Melette, perché domani appunto saremo alle Melette, una delle baite più belle che abbiamo in Veneto. Baita relax gourmet in diretta alla radio. Faremo dell'intrattenimento, saluteremo un po' tutti, e intrattenimento in diretta alla radio, molto molto bello, molto salutiamo tutti gli amici delle Melette. Bene ragazzi, torniamo tra poco, e questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana.

0: Monica.
1: Beh ragazzi, ancora grande musica in diretta alla radio, Radio Vicenza. Vi ricordo che stasera saremo a Jesolo, siamo già a Jesolo e saremo in via Baffile, veniteci a trovare in zona Piazza Brescia, non mancate, vai ragazzi, porteremo lo stendardo di Radio Vicenza anche a Jesolo, vai ragazzi, vai ragazzi.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Che dire, abbiamo finito anche oggi, ragazzi. C'è un po' di rimbombo perché siamo venuti a metterci il costume da bagno, anche perché stiamo per andare in acqua in diretta dagli Isolo Dido, Aldo Fontana, Energia su Radio Vicenza. Ci vediamo domani sull'altopiano di Asiago alle Melette. Vai, ragazzi!

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. Tre vittime e otto feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto due aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
6: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane, quota 6.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, alla barriera di Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero si viaggia in colonna per le conseguenze di un incidente per ben 8 km in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, segnaliamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Mirariago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia, riduzioni di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina, con transito a senso unico alternato tra mezzo canale e Forno di Zoldo. Termine lavori previsto per fine luglio. Anticipiamo che domani, domenica 19 luglio, sulla linea ferroviaria Trento-Venezia, dalle 9 alle 15, fra Trento e Bassano del Grappa, sono previste cancellazioni e corse con autobus per alcuni treni regionali. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben trovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia il tempo tenderà a diventare via via più instabile nel corso del pomeriggio e della serata. Dopo una mattinata in prevalenza tranquilla, cresceranno le nubi con sviluppo di rovesci e temporali, dapprima sulle prealpi e sull'altopiano, in successiva estensione anche alla pianura vicentina. Non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti. Le temperature saranno in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-31 gradi e clima più fresco dalla tarda serata. Massima attenzione quindi se avete in programma attività all'aperto o spostamenti nelle ore serali. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie dell'ascolto.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue.

0: 2 e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.
2: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: Radio Vicenza. Time
2: o'clock. Sono le 20 e 5 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, lungo le tratte di competenza di autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova, il traffico è al momento regolare. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo che sono in fase di conclusione le code formatesi per un incidente tra Ala Avio e Affi in direzione Modena. Infine vi anticipiamo che lo svincolo di Miro Ariago della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.
11: Playing the hits.
12: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
13: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
12: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
14: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
0: Radio Vicenza.
4: Radio VIP Vicenza Party.
0: Le hit di Radio Vicenza.
5: This is Ed Sheeran.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 18 luglio. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti sulle autostrade del Nord-Est. Fino alle 5.30 di domani lo svincolo di Mira Oriago della tangenziale di Mestre è chiuso in uscita per chi proviene da Milano a causa di lavori. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 19 luglio. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Party.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 18 luglio. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti sulle autostrade del Nord-Est. Fino alle 5.30 di domani lo svincolo di Mira Oriago della tangenziale di Mestre è chiuso in uscita per chi proviene da Milano a causa di lavori. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 19 luglio. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
6: Hi, this is Robbie Williams.
7: Hello, this is Beyonce.
8: Cool, this is Ed Sheeran.
9: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

0: dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah. Niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 18 luglio. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti sulle autostrade del Nord-Est. Fino alle 5.30 di domani lo svincolo di Mira Oriago della tangenziale di Mestre è chiuso in uscita per chi proviene da Milano a causa di lavori. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 19 luglio. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale,

0: su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.